0: ti fai comodo, tanto come vuoi di mia madre.
1: Love of Coffee Jacob, Palmerville, Post Office.
2: 10-4.